nur einmal und man lebt dafür immer. Das heißt, es ist wichtig, was wir hinterlassen. Also wie auch bei Alpha, wo er und Jovanotti, zwei verschiedene Generationen weit weg voneinander, aber einer hinterlässt den anderen etwas und das ist ganz wichtig. Allora, quello che ho detto adesso in tedesco, questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che viene veramente suonata molto spesso nelle radio italiane adesso, è sulla capacità di comprendersi l'uno con l'altro attraverso il mezzo linguistico, cioè non solo della lingua parlata, ma anche e soprattutto della lingua del cuore. E qui in questa canzone ci sono un paio di frasi che mi hanno dato da pensare. Conosco mille lingue, ma non la tua. Quindi molto spesso parliamo due lingue diverse, magari parlando anche la stessa. E poi dice, vaghiamo come fantasmi nello stesso universo, appunto perché non ci si capisce e siamo nello stesso universo, ma non abbiamo un punto di contatto, di comunicazione. E poi un'altra frase bellissima dice, si muore una volta e si vive per sempre, perché è importante quello che noi lasciamo, perché quello che noi lasciamo vivrà per sempre, se è una cosa positiva che può essere recepita dagli altri. E a questo punto mi sono ricollegata alla canzone di prima, tra Alf e Jovanotti, due generazioni veramente molto distanti tra di loro, e però la generazione giovane ha preso quello che l'altra generazione ha lasciato e infatti Alf è cresciuto con le canzoni di Jovanotti. Quindi, è proprio questa frase veramente qua, la conferma, è proprio quasi la conferma dell'altra. Va bene, allora adesso ci ascoltiamo questa canzone di Hören jetzt dieses Lied von Pinguini Tattici Nucleari, bellissima. Allora, un attimino che ve la mando, eccola qua. Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari, Radio Libera, Radio Rum.

0: Bene, ed eccoci di nuovo in studio, gli ultimi minuti, gli ultimi 5 minuti di trasmissione e vorrei così passarvi un'altra bellissima canzone che impazza nella radio italiana, diciamo, adesso per questo periodo estivo, però è veramente molto bella anche per come è costruita e per così featuring la partecipazione. Sto parlando di Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Anche qui una collaborazione nata su richiesta di Angelina Mango, quindi verso Marco Mengoni, e la canzone così parla del desiderio di esistere, di essere visibili per gli altri. Ci sono anche qui alcune frasi che mi hanno colpito e che mi sono piaciute moltissimo. Dice: "Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura, perché siamo tutti dei grandi attori. Per non scomparire facciamo storie, per imparare facciamo errori, per apparire facciamo canzoni. La musica vive se il resto muore", è bellissima anche questa, ma con questo dolore, anche questa mi è piaciuta molto, che cosa ci fai? Io canto per non morire, perché molto spesso noi causiamo dolore agli altri, ma non sappiamo cosa farci con questo dolore. Also, das ist auch eine Kooperation zwischen Angelina Mango und Marco Mengoni, auf Anfrage von Angelina Mango. Und dieses Lied ist über den Wunsch zu existieren und sichtbar für die andere zu sein. Auch hier sind ein paar schöne Sätze, dann sage ich, dass ich sie ja ein bisschen rausgenommen habe von diesem Lied. Also spüre die Stille da draußen. Ich habe es gehört und es ist nicht beängstigend, weil manchmal man hat Angst von der Stille, weil man hat Angst von sich selbst. Denn wir sind alle großartige Schauspieler. Um nicht zu verschwinden, schreiben wir Geschichten oder Erzählungen. Zu spüren, machen wir Fehler. Um zu lernen, machen wir Fehler. Um zu erscheinen, machen wir Lieder. Musik lebt, wenn der Rest stirbt. Bellissima, dieser Satz ist wunderschön. Aber mit diesem Schmerz, was machst du damit? Also, weil manchmal wir verursachen Schmerzen, aber wir wissen nicht, was mit diesem Schmerz dann wir verursacht haben oder uns verursacht hast, was damit machen. Und dann sagte ich, singe, damit ich nicht sterbe. Allora, adesso ce l'ascoltiamo, 12:57, probabilmente l'ultima canzone. Und ich verabschiede mich schon von euch. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag und vor allem eine schöne Woche. Allora, ciao a tutti, Patrizia, Radio Libera, ve la mando già in onda adesso in sottofondo. Eccola qui.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.
0: Angelina Mango, Marco
1: Io l'ho
0: Mengoni, Canto
1: sentita e non fa
0: d'amore.
1: paura.
0: Ciao a tutti, buon
1: Perché siamo tutti dei
0: Sonntag,
1: grandi attori.
0: Patrizia.